0: preciosa, la
1: buongiorno, buonasera, signori, la principessa, non capito l'italiano, ma italiani della zona, il bambino, Don Patricio e Crusti Cafunotti, dalla piazza e dalla caletta per il mondo intero, frizzo più schiutto, pizza tropicale, banconato, 50 Coca-Cola grande, spero che disfrutti.